Mamedi ho sheba metsotso ya rona e le shume le nang le metso e mehlano pele re fihla jwalo ho reng ya borobong le shume le metso e mehlano pele re fihla jwalo ho reng ya borobong mekanete wa tseba mamedi ke labone ha ile labone tjena ho renyane ya borobong e be ka nete ke letsatsi la merapelo e be ke letsatsi la merapelo empa re ntse re lebelletse re tle go ukwa rona ebe bane ba kamane ka Manthabiseng Convention Center ebe ba hakae hore ba tle ba re fe ditaba empa he ha se ba hantsi ba ka nnete ditaba tsa bona di so kopane di so ka di ba motjheng mamere re tla nna re itswelle pele jwalo ka dipina tsa rona ho fihlela batho ka nnete ba re hae he ba go hwehla ka letsoho ba re tlohong tlohong re se re lokile ka mona re le malala la otso ditaba tsa rona di se di lokile ka mona re tla utlwa ka nnete hore na ebe ba re di ka tsela e jwang ba re tla tsela e jwang wena mamedi mme re tle re lebelele re tle re bone gore ka nnete na ebe di sebetsagala ka tsela e jwang.

Metsotso e meraro ka mora hora ya borobong sena ke sealemoya sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke Molayeng Tladi, momamedi ke a o dumedisa. Motlotlehi Letsiyela boraro o re ho hlomamiswa ha lekgotla la bo 16 la sekolo se seholo sa setjhaba NUL ha se mokete fela, empa ke boikarabello bo lekgotla le bofuwang ho tataisa le ho sireletsa sekolo molemong wa Basotho. Ha fana ka puo ya sehlooho moketeng wa ho hlomamiswa hwa ditho tse ntjha tsa lekgotla lena NUL, motlotlehi o hopoditse ditho tse ntjha ka boikarabello boo di tlang ho bo phetha ha di qala mosebetsi wa tsona. A re bona bo kenyeletsa ho fana ka boiphihlelo bo loketseng le ho

taba letsatsing la kajeno le nka sebopeho se fapaneng ka ha o ntse o fumana kgaso e otlolohileng ho tswa holong ya diboka ya Mmanthabiseng. Hopola he hore Mpho Mosala le Re Thabile Theko kajeno ke bona mahlo le ditsebe tsa hao ho o fa di etsahala tse ntseng di etsahala. Mokeng ono wa boikarabello o qadileng letsatsing la maobane o tla fihla pheletsong.

jalo ka ha ke re tseba hobane a ka nete ha ile morero wa modimo le fatseng lena ka bophelo ba ngwana motho ke merero e metlefela ke merero ya khotso ke batla ho dumela hore bophelo ba hao le tsatsi lena le lela ho tlela ha monate ke khotso fe Mete ba e ba mahlong hona jwale di gapha ditletse ka mahlong fela se le sitwa le go bua tsoko ke bo tshabe ya bo kollang go tswa pelo ya ngwana motho re re phephi ngwana mme go taloka re re phephi ngwana mme go taloka a se yelwa fela o ntse o khutsi a se ba ho bane ka jeno ya hao maoba o keke a tshwana le go sane go tlo le maobane fapana o sane le tla tshaba le lona le tla le tsalona a se po le tumela go re fela le tla otlela ha mona e po le tumela go re fela le tla otlela ha mona di ntwe tsa maya ha mona di take last way e kutlwa ba tshwana ke se bena take last way no hona le makono kwa gold e hona le ntwe tse mona

0: menyakwe ya setlokwa dipina le metsiko e tla ba le lomolo mosotho se ke wa romeletsa tlo inwese ka ngo ha ngwale e giba tantang e gangwa ke lerole ha dilonyana tsona ditlabe di dula batho di reke difate le ya mengwa bohle ka dikhutlo tse nne tsa lefatshe tele ho ya tsho metshechane hola le bofe la basotho
1: tlhokomediso ho ba mamedi ba sealemoya re le sealemoya sa Lesotho re hlokomedisa ba mamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilakesense tsa rona tsa kgaso tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete ho hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho sengwa lebitso mananeong a rona ho hasa mananeo a sa kgothaletseng kapa ho hlohloletsa merusu le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena mo re sa fihleleng tharollo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho lekgotlana la ditharollo la ditaba tsa kgaso Broadcasting Disputes Resolution Panel ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa bamamedi ka kenya

0: Hi, Letwe.
1: Kala ga tsela ka magetse.
0: Ka ofela.
1: Sa bana sa go.
0: Ke nnete. Ke sa ba baletse mme wa ka wena.
1: Ke tsela ha nngwe ke di tsela ka ka go le tshebong ya tshipi e mo
0: ga. E yang go.
1: Ke tshitso.
0: E ya madu.
1: Ke kopa go fitisa tsisa bo nkgono le bontate mmolo.
0: Mhm.
1: Bo nkgono le bontate mmolo. Ba ka mathoto ba e kanela go ya bothabothe go thato dinotlolo tseo re tshelang go tshela go tsona ke tlhano obedi tlhano nne tlhano tshelela supa tshelela ke tsankgono sediba sa bophelo
0: a kwa di phete gape ka tolaka
1: tlhano godedi godedi nne tlhano tshelela supa tshelela di tlare nkgono sediba sa bophelo ke mpa lebitso la gae ka botlalo ke mmapalesa mogale sa bobedi ke tlhano robong tshelela tlhano tshelela pedi ga o letho tlhano tsona ke tsankgono kgotso ke lerena kgologo di tlare mmatseko diporo ke a lebowang tate ke nkgono tshepong ya ka ke tshepile morena tsotshitsitsong
0: ke a lebowa thank you.

0: Hohle, hohle, isa silito. Kona ke tshokere. Ke bona ka itlile le bontate ba mogafo o tabe.
1: Ke a lebohang. Thank you, moratuwa. O gae kona ne ba ntse ba bona ditlou mona tse ba re di kgodumodumo a re ke le phoofolo e kale e tsebe dikanakana yo yo e satla ke beke yona kgodumodumo a re e leoto le le kanakana e bonang e tlhako e na teng ke kitifane ha e leto e batho a baleha mokete wa go motho a na kilang a e bona godimodumo ga a phele ga a ka gutla a phela o latlhelwa ke menagano e le gore godimodumo e ka nna wa se nto e teng waka a she tshwana le natlholoptswaneng